trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me.

se non mi baci subito tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola!

spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va, faccio ancora lo svenuto

0: In ogni strada chiamava
1: Giuruli,
2: Giuruli,
1: la la la. Ad ogni cappello chiedeva:
0: oh scusi, mi sa dire Alice dov'è?
3: Andò nei teatri, nei bar, nelle piazze e persino fuori di città cercò. Sentiva nel cuore

0: Buongiorno, dal vento fu preso e portato ramingue solo per la città.
1: A terra finì, mille affronti subì, ogni piede lo calpestò.
0: Finché un giorno un vecchio carrettiere lo vide per terra malconcio e lo raccolse. Pensò di farne un copricapo per uno dei suoi due ronzini. E indovinate in testa all'altro ronzino chi c'era? Alice, la tenera Alice.
1: E Gianni felice accanto ad Alice il triste passato dimenticò. Così si avverò.

Ben lo sanno, ogni bar che visiteranno, mai di loro si scorderà. Sette whisky qua, 20 cherry là, e gli ok si sprecheranno. Boogie boogie samba là, da parti strabiliar, l'incrosi poi non conta

0: Auch in der Schweiz und in Basel hören wir am liebsten Teleradio 1.
1: Go-ganga, go-ganga, go-ganga, ginga, gig-go-go-ganga-go-nga, gig-go-go-ganga-go. Buongiorno, dottore, come vede, sono affetto da questo grave difetto, questo fischio non m'abbandona e le donne ridono di me. Caro signore, per i malati di fischietto ho brevettato questo apparecchietto. Permette, glielo applico e vedrà, lei guarirà. Guganga, guganga, guganga, ginga, gigo, guganga, gonga, gigo, guganga, gonga. Grazie, dottore. E inoltre cosa debbo fare per guarire da questo difetto? Vada a casa e stia in silenzio per interi giorni tre. E così il nostro paziente, dopo tre giorni di silenzio, ritornava dal dottore, in vero un po' emozionatino, sì, ma fiducioso di guarir. Guganga, guganga, guganga, ginga, gigo, guganga, gonga, gigo, guganga, gonga. Ecco qui il nostro malato, che bella cera, la trovo bene, come sta la sua grillite? Ora le tolgo il nostro apparecchietto e voilà, lei guarirà. Guganga, guganga, guganga, ginga, gigo, guganga, gonga, gigo, guganga, gonga. Dunque, oh dottore, accidenti, sono affetto da un ben più grave difetto. E sa cosa le dico?

fai scordare tutta peccato, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate e stelle, mi fai sentire

ma San Gennaro m'aveva fatta grazia. L'altra mattina nulla fatta alzà. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava. Io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.

mamma detto, patate frate detto, mamma te sora detto, patate frate mamma te sora te zia te nonna te zia te sora te mamma te patate frate frate mamma te sora te zia te nonna te mamma te patate frate te yata venna. Yata venna.

innamorato in mille modi dell'eterno triangolo. La nostra vi racconterà la storia di una ragazza americana, una bella ragazza, e di un giovane condannato chiamato Tom Dooley. Quando il sole sorgerà

edizione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi? Che chi?

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi d'acqua alti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

Amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre. Potessi darti tutto, ti porterò.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Sakina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Teleradio 1.
2: Zeitmaschine. Die Geschichte der italienischen Musik.
3: Accarezzami senza fronte che mi brucia, ma perché non mi dà pace sto desiderio.

fai scordare tutta peccata, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate e stelle, mi fai sentire sti detinte capire, voglio sonnare.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number 5.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: machen wir Sinn.
1: Teleradio 1, la radio italiana in lingua tedesca.

0: Come on, y'all too. Y'all are crazy, man.
1: Avrei una domanda. Una domanda. Come si dice web radio in tedesco?
2: Tele-Radio 1. Deine Musik, mein Gusto.